quel poema che tralasciai a metà, rinascerò dalla frutta di un mercato rionale e dalla sciatta atmosfera di un romantico caffè.